evitandomi assì una storia importante. Giorno sempre su me di sentirmi muy grande.